che non sia alla sua merce. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor.